ragazza, grazie da farsi al una piazza, ovazzi e forza lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi miei.